0: Assalamu alaikum. Sa guziya degiga marta tozay kar adechat istitrobane. Sa guziya degiga marta tozay mosaro bar khazal faylar jo mukanem degana muskuri. Degiga digira matur kolaboratandana ko jiki donan ko jiki amadi maranda gredia sanfil kikana shukrutur. Ang dimirinduru kabin teknik da changana sanwi kren kreo kare mikura da changana sale mahamad sale. Saga ke sanwi kren kren gredera donna kena marala bara fatra.
1: Dinia derdero, coro tra giomandinia derdero, poi terranno facciamo bacca bottu a dire, mi ma erchi la gelea dire, rancio marrado.

Sa, così è dechica mortofo e sai, si è carra di chat e si è sguene. Dechica di grammatura collaborata andana, quindi che mi danno, quindi che mi demanda a grede a San Felcicano, sciocrutur, angimurinduru. Cabin tecnic da cingana saui, cren creu, car micro da cingana tan sale, Mohammed Sale. A detta in occhio, tenata umor idris umor era balan la brenda. Satuzo, sawa sawa, udur angiare gano shaki su manuvision guene. Satuzo, sawa sawa, guigi sheriffe, calacio guene guene. Alla giso ficere che satuzo de gigi di urin bikino fog dondok. A machatrana logo fricina, a moashana la chavena, tendamini caramgiro. Salam alaikum.